variato, un pirpiri su curupincia, due giorni a ciocca messa mariana, galo canta un giove camino, che svita di gossi mira mariano.